0: sona nang kuta involvina Aruba pa tambi kumpli ku el requisito nang A y pa nang ta registra pa non por hasi negoci y a pesar di paga impuesto lo que botin tambi botin e parti ku dor ku tin hopi persona non solamente rubiano kuta beneficiati e sector aki ku seta algo positivo ku rubiano por tin un negoci di su mes eta algo positivo per emeste cumplisi ku lei pa hasi ese pero tambi botin hopi gente ku nota residente di Aruba kuta comprando hopi cas ando nang ta hasi un negoci con ele e placa e ta by a fo e placa e nota worto usana Aruba e nota circulada in nos economia e lo che bota hai e ora ta cu dori cu tin tanto gente ta purba di compra nos cas na base negoci incluendo gente già fo e seta aiuta hasi e demanda pa cas mas grandi anto seta undi e factor nan cu ta hasi e preis di cas mas caro cu ora ta si mas difficile pa nos meson gente nan por compra cas.
1: Per mi home seguro, per mi home servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Con telefono 528-8888, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Votavo da sa,

0: Anga Bandrumi.
1: Amici per del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per favore, radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrata radio emisora che si te pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

saghe d'amor. Però ma sia fe bo, cuba l'ordi, un obra di arte da hobby ma sdip cu texturi color. Me a pintami ma hos, abo pintami di nuovo. Amor, bo caba cu odio, però tu dosta de mes un voto. Da facil batape verdad, ca e bo messi no confronta emotion. Mistura vive mesmo situation, es un

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desespera e nem perde ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Per lo che ti tratta, parrocchia di Immacolata Concepzione Santa Cruz, e per lo che navi di oggi di novena, 22 di mai, l'ottavo età di 6 ore di 5, e trovo guia di il gruppo peregrino Señor de los Milagros, per 6 ore di 5, seguì per essere vicino di Santo Sacrificio di Misa Pascetor di Anoche, a mañana ya sabrá. 6:15 así que el último día de novena estaba guía de grupo juvenil San Domingo de Guzmán y en misa la honor y fiesta de Pentecostes olvidante pero está durante la celebración de misa de 8:30 10:30 y 6:30 de

0: di Santa Teresita.
1: Spirito Santo, ven a mí.
0: E sobbidanza pues di Pentecoste, non viene onori Spirito Santo, sigui awe. Passing orietari di Missa Santa Teresita e Missa Lota 6 orietari. E maian può essere talota e ultimo di novena lota pa 6 orietari e Missa lo baita 7 orietari na cappella di Emanuele. Poi spalò che trattate fisi Pentecoste lo baita di 24 e Missa non lo baita 7 orietari e 10 orietari. Di Mainta. Questo è quello che tratta i rifa anche per mi rimanda correzione questa rifa per ricordare fondo per edificio da di casa il corazon di Maria questo blu Arby Center. Contribuì così per

Stanno 6:57 minuti, le vedi ora di scete di Aie Gannon Sparti, finale programma di Ben Maintaki. Ma lì per presso un palo che tanto non sfiesta. Fiesta grande di nostra Iglesia Cattolica, fiesta di Pentecoste. Avui mañana in e novena, un fetriglio. C'è domingo, naturalmente, durante missa di domingo, lo baitin e festa di data, il mio pisato solo di e fiesta di Pentecoste.

avete anche fatto i messaggi nella VCV. È naturalmente si conta con vostro Shona. Per questo anche sto puntando per salute di mia mamma, sicuro sicuro sta seguendo confida a Dio, che è completamente nella sua misericordia. E anche per tour e attenzione, sicuro così. Dio lo sta a ricompensare a cada uno di voi. La cosa che ho due bambini, ti levo di ora di scelta, mi credo di essere a voi un buon e un felice. Finissima compito, poi c'è un weekend anche tanto a Betting. E mi c'è anche tanti si viene a promessa tanto come io un cuore di bocciolo la nostra sostenere tanto la nostra scena e un felice fin di sebanco e naco grazie e benedizione di Dio un cuore di bocciolo per il fin di semana che la nostra vita si Dio permette la nostra vecchia luna la vita forza e salute la nostra vecchia luna felice fin di sebanco e o pide vosión y bendición de Yaluna.

Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: pensa como é bom, pensa como é fresh. Passou Subway, tá the best.
1: Subway, eat fresh.
2: Arrivo felice per dia, buon venire, buon notiziero di Enfoque per dia di Awe, in maniera sempre contento di te, junto con Bostan, per noi informavo, entretenevo e tenevo felice di avere qui te con 2 ore di tardi di Biamas Largo tambe. Mi che ricordavo, basta una gloria per sovrata, ora di come, anto PF Chang da guardavo, Olive Garden, Pisa Pisa, Ice Cream, Starbucks, fai trempanca, battei pavo. Cora bon, ben vedevo pellicola tambe, hai una gloria e... Stay in play per mucina hunga. Gloria tu lugar di incontro, un lugar caminda, famiglia, grande chiquito, amigo nan, tutta topa. E disfrutta di rato nan special. Voglio un solo dac, cu hopicos aia na gloria. Non sto guardabo, na gloria. Taco bello, ambo soft taco, hard taco, quesadilla. Taco bel tei, tur dia. Cora bon, arriba già mars, ta taco Tuesday. Anto ti ganga aia na taco bel pabo. Pesei busca bo soft taco, bo hard taco, quesadilla, chalupa, turta guarda, burrito, nan ta guardabo aia na taco bel Santa Cruz, kinikini bel in patras di corte, Sasaki, e tambe taco bel aia na nord. Passa come grande chiquito da gusti. Ritz, Ritz che ricordavo, con antina special merdia, ma inta ti desayuno caba. Merdia, andate a preparare comida caliente, na Ritz, ben come na Ritz, Ritz Dakota, Ritz Sabaneta, Ritz Bubali, Ritz Elgin Smith Boulevard, nanti basket, nanti burgers, tu le sai per merdia nanti special, ice cream, due shambo, è super, ma se gusta, per sei, passa na Ritz, ora qui. Un attacco center, a parte con nanti chicken wings, pizza sabroso, cammina famiglia, andate a passare a duci. Na un attacco center botaja ya tambe special merdia comida caliente vamos saborear esaita Ritza prepara un special un attacco center te prepara un special pavo un attacco center ta prepara un special pavo merdia e de orange tardi tambe vo pasa come pero e comida caliente special di un attacco center ta merdia.

0: Ama, cobra, cama. Ato, ay nang e problema ta kumisa. Dato ko siyempre, e bangko ita mal gente, ke bangko ita kiko.
1: O, ay kambi bangko.
0: Tapos sang, yamami, si promedi yuni, 5 ocha tardi, bonoti mo sen, arriba mo kwenta, yamami. E ora mi tayo bringa pa, mi meta bay, ranka, Edwin Jacobs, na orea, na su gem, una ta bay, pa mi bise,
1: o, pa mo bay siro.
0: O, quarto pa 5, mi ta para den porti, as it vei, mi ta of 4 e meim, mi ta guarde esa ali, pa mi, zundre den nombre di bosnan. Ante orei, pero finalmente na ta cobra, e ave, e amte narlan a cobra, dia 22, pa sobra, en luk, na mesta cobra, dia ja domingo, pero na ta pagi adelanta, e placa tei. Kamen kualke amte nar ku ta ku vakansi na Holanda, porque treat me, llega ki banda, mi ta klapa tuma, treat di kualke un di bosnan ave.
1: Ave, no si ku tuma treat di aruba heis.
0: No ta.
1: Kuen mi galini di lanti, ma tu pedi, evento.
0: Ta kua di turio.
1: Da qui a me da dubero da Sheila
0: si
1: ti casa che mire Hill ah well ma tu pe sve hopi ai di hopi ai sin mire
0: ma tu pe le prima bonita no
1: si si però mi un po' bisa sei casati si dai da me
0: si è qui di no
1: da qui di si dai nato wa che tallure
0: a to hunt su security
1: si si ne grani no ma se un evento speed net un promego poi llega na Newkirk
0: pari che mese
1: si tremendo evento Vamos a esa 2-3 gente map en cara, está na cara largo y tiene, está aquí con una bien mes, pues vamos a esa, está na cara largo, ya, que el tiempo cambia, Román, ¿entiendes? Ahora va a la cangasaya, 8 años banda, o el viento suple en otro banda, anteriori, bongo no se ñuje ni tiempo, son dos gente, donde la sede va a llegar.
0: Pero el tiempo de así no está en Rubajay, su
1: cara. No, es que esta gente cambia aparte, no está en
0: Rubajay. Gente en banda.
1: Gente en banda.
0: Join the fiesta.
1: Correcto. Ahora, bien, come, bebe. Pero no hay mucha cosa, pastel, chito, tengo mesa. Joffrey, man duro, pichiri. Huevo y enaco, pastel, imaginamos. Pero esta tengo que comprar, me dice Gottfried, tengo que escupor de enxerlo y en la Holanda. No hay ahora ese evento de un misa. E chiama Newkirk. E noto un misa más, noto usando come misa, ma non un monumento.
0: Sì, sì, mi sa.
1: Però è la chiesa che tu ricordi di misa, tu è bello, che con un cruz, anto ti ricordi qua di oratore, tirando un discorso. Anto mi ti parla di Emilio, mi ti mette in un'acqua di un'acqua, mi guarda fuori le sculture, con mi dice Emilio, ah, neanche sì, no? Non la conservi, neanche. Non è una roba della misa, vai cai di otto, ma se come ti vai a misa, mi vuota, baja, ti vai a scultura di religione, rituale cattolico, ora mi vuoi, la pone e bar, arriva altare. Anto la pone un boccio di luz, scrivi bar. Mi dice, ai no,
0: Tarubiano.
1: Dimmi se ti rubiano di ammisa qui. A se non misa, e arriva a bar. In tal maniera.
0: Vuoi ribaltare sempre di bigna di pastore.
1: Bigna, no? Bigna, tu qui Blue Twin. Però, sai, qui ti un whisky con cerveza, tu qua. Però, e sei un evento che ti tieni in banchi per inaugurare, signora Miri Schwenger. Ma come dico, tu vieni con il ministro Sabaneta, no? Un amico ha contestato la sua vicina la Sabaneta, non piace passare sì. Ma come sa tanto con Mili e ti basta anche in aspide. La cosa ultimo e qua vai chiedere.
0: Sempre un hanno un ruolo importante, no?
1: Sì. Poi dopo sabita, me la vai scuoli tre spiso. Però adesso che la va come Rat van State e la mira rappresentante di Aruba, vuol dire piano anterior, na Bruxelles, pa EU. Ricordi che funziona il 6 del telma del passato?
0: Sì, sì, sì.
1: E 6 minuti, sabes? Che mi serve ahí. Vai basta quieto, pero este contámico era lo que basta cosa, vai basta reunión, a vos que no tiene un gente para atender con EU, en mesa siente también de su rol, pero esta primera fue la manera que me escuché papi, entonces bien basta cambio, y en relación con Holanda, Aruba, de lo que ami, pero mire que no hay, pero trobe de un simán, bueno, mire tocó, pero en reunión con más pasibana, más mira, esta música con el gobierno, di Holanda tocca da basta buon governo di Aruba meno so se abbia un cambio penso siccome non sempre tassina ofte il governo che va tutto ha un buon relazione con Holanda per dare un flip flop a cambio di opinione da pro Hofa o avere contro Hofa contro Holanda mi sa se sia a portare per dare una relazione con Holanda e automaticamente Holanda va in the next direction un tema cammino da vabbè avevo di Abanda avevo di Abanda che avevo che il governo di Holanda a Abanda e come se come Geoffrey Weaver, diciamo, in basta basta cosa in pipeline, opportunità. Claro, si può proprio